0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

marchio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Catch up.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: L'Europa è il continente che si sta riscaldando più velocemente sulla Terra, con temperature doppie rispetto alla media globale. È l'allarme lanciato dal direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus. Nell'ultima settimana, ha aggiunto, nel vecchio continente sono stati registrati oltre 1300 decessi in eccesso legati alle alte temperature. Ghebreyesus ha definito il calore un killer silenzioso, sottolineando come le case, i luoghi di lavoro e le scuole europee non sono stati costruiti per queste temperature. Un quadro allarmante nel quale i paesi più colpiti sono stati la Francia e la Germania, dove al confine con la Polonia è stata toccata la temperatura record di 41,7 gradi. L'Italia non ha fatto eccezione. Lo stivale si trova da giorni stretto nella morsa del caldo da nord a sud. Fra martedì e mercoledì, però, è previsto il passaggio di una perturbazione che porterà temporali e rovesci. Il bilancio delle vittime delle due scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela è salito a 1.450. I feriti sono 3.150. Lo ha reso noto il presidente del Parlamento, Jorge Rodriguez. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, intanto ha sentito la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez. Ho espresso la piena solidarietà dell'UE al popolo venezuelano e le nostre più sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso i propri cari, ha scritto su X. Le autorità iraniane prevedono una partecipazione di circa 20 milioni di persone alle cerimonie funebri per l'ex guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid aereo israelo-americano alla fine di febbraio. Le cerimonie funebri inizieranno il 4 luglio a Teheran e nella città di Qom. La sepoltura avrà luogo il 9 luglio a Mashhad, città natale di Khamenei, nel nord-est del paese. Infine il tennis. Oggi si alza il sipario su Wimbledon. Con le prime sfide del Main Draw 2026, come da tradizione, ad aprire il programma sul mitico Central Court, alle 14:30 italiane, sarà il campione in carica Jannik Sinner. Il numero uno del mondo affronta il serbo Miomir Kecmanovic. A seguire, sempre sul centrale, esordio anche per la regina del tennis mondiale Arina Sabalenka, opposta anche lei a una giocatrice serba, Teodora Kostovic. Quindi Novak Djokovic, numero 7 del seeding, trionfatore in 7 edizioni dello Slam inglese. Il 39enne di Belgrado inizia il suo percorso contro il cinese Wu.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: È consigliabile mantenere in forma il nostro cane se desideriamo portarlo con noi per svolgere attività fisica. Dobbiamo abituarlo a sopportare lo sforzo fisico per scongiurare spiacevoli inconvenienti. Le zampe, o più precisamente i cuscinetti plantari, rappresentano la parte anatomica che più di ogni altra può manifestare i segni di un super lavoro. Se il cane conduce vita sedentaria ed è abituato ai tappeti e alle poltrone di casa, avrà cuscinetti plantari alquanto delicati. Le corse estemporanee su un terreno duro come la terra battuta, i sassi, la ghiaia o il cemento potrebbero causare delle abrasioni fino al sanguinamento, per cui è opportuno abituarlo a muoversi su terreni diversi, compiendo piccole passeggiate con lo scopo di indurire nel tempo le sue superfici di appoggio. I polmoni, la muscolatura e le articolazioni costituiscono tre settori strettamente correlati tra loro. Adeguata capacità respiratoria.

0: storia e buon fiato sono fondamentali perché si abbia un concreto apporto di ossigeno ai tessuti, compresi quelli muscolari. Una muscolatura non allenata rappresenta un potenziale fattore di rischio per le articolazioni. Masse muscolari insufficienti non sono in grado di sostenere un'articolazione sottoposta anche a modeste sollecitazioni, come una brusca frenata per stoppare una pallina, il salto di un ostacolo o più semplicemente uno slittamento su una superficie scivolosa. L'allenamento fisico cui sottoporre il nostro amico per prepararlo a passeggiate più impegnative dovrà essere sempre graduale.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Regole per un'estate serena. Semplici ma basilari regole per trascorrere con il tuo amico a quattro zampe un'estate serena e in salute. Non lasciare cani, gatti o altri animali in automobile. Non è sufficiente lasciare i finestrini sfessurati e neanche parcheggiare all'ombra, dal momento che l'abitacolo si riscalda rapidamente. Teniamo presente che l'animale, con l'iperventilazione, emana a sua volta calore. Non lasciare gli animali legati in luoghi esposti alla luce solare diretta. Assicurati che abbiano sempre a disposizione dell'acqua fresca, soprattutto dopo un'attività fisica. Evita di portarli a spasso nelle ore più calde della giornata. Porta i cani in spiaggia solo se ci sono condizioni favorevoli. Esempio, ventilazione, possibilità di un posto all'ombra. Se fanno il bagno in mare, risciacquali subito con acqua dolce.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il pipistrello è un ottimo antizanzara. È sempre un problema decidere il miglior metodo per tenere lontane le zanzare. La chimica la fa da padrona nelle nostre case, sotto forma di zampironi, fornelletti, insetticidi in varie forme. Per liberarci delle zanzare in modo ecosostenibile, procuriamoci un pipistrello, che in una notte può mangiarsi fino a 2000 zanzare. Per dare loro un rifugio adeguato, dovremmo fornirci di una scatoletta a forma di parallelepipedo in legno di betulla di circa 35 cm x 60. Le bat box, come sono state denominate, si possono costruire in casa oppure acquistarne già pronte, e sarebbe opportuno appenderle ad almeno 4 metri da terra su un muro, per esempio la parete esterna della casa, vicino a zone alberate o direttamente su un albero. A fine stagione i chirotteri si ritireranno in grotte e cavità sotterranee, dove, salvo sporadiche uscite, trascorreranno in stato di letargo l'inverno. Talvolta, però, alcuni pipistrelli trovano le bat box così accoglienti che ci si fermano anche nella stagione fredda.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i nuovi raid americani nello stretto di Hormuz e la risposta di Teheran con attacchi contro basi americane in Kuwait e Bahrain. Il presidente Donald Trump ha minacciato un'escalation militare, avvertendo che Washington potrebbe non poter più agire con moderazione. La risposta di Teheran arriva attraverso il ministro degli esteri Araghchi, che ribadisce che in base al memorandum d'intesa lo stretto di Hormuz sotto la gestione dell'Iran tornerà alla piena capacità operativa entro 30 giorni. Qualsiasi interferenza, sottolinea, rischierebbe di aggravare la situazione e ritardarne la riapertura. Nella serata di ieri, però, secondo quanto riferito da Axios, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci e di incontrarsi martedì a Doha nel tentativo di allentare la crisi. Il bilancio delle vittime delle due scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela è salito a 1.450, oltre 3.000 i feriti, lo ha reso noto il presidente del Parlamento Jorge Rodriguez. I vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con i suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto, 2 undicenni estratti vivi dopo 3 giorni dalle scosse. Temperature record in Italia e in Europa. Oggi nel bel paese è ancora caldo, da domani e mercoledì dovrebbero esserci un'inversione di tendenza e piogge grandinate. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa. Un killer silenzioso, definisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature. Si alza oggi il sipario su Wimbledon, come da tradizione ad aprire il programma sul mitico Center Court alle 14:30 italiane. Sarà il campione in carica Jannik Sinner. Il numero uno del mondo affronta il serbo Miomir Kecmanovic. A seguire, sempre sul centrale, esordio anche per la regina del tennis mondiale, Arina Sabalenka, opposta anche lei a una giocatrice serba, Teodora Kostovic. Quindi Novak Djokovic, numero 7 del seeding, trionfatore in 7 edizioni dello slam inglese. Il 39enne di Belgrado inizia il suo percorso contro il cinese Wu. Tra gli italiani, oggi in campo Darderi, che sfida Ethan Quinn, ed Elisabetta Cocciaretto, che se la vedrà contro Xingyu Wang. È tutto. Grazie dell'ascolto.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: stai ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i nuovi raid americani nello stretto di Hormuz e la risposta di Teheran con attacchi contro basi americane in Kuwait e Bahrain. Il presidente Donald Trump ha minacciato un'escalation militare, avvertendo che Washington potrebbe non poter più agire con moderazione. La risposta di Teheran arriva attraverso il ministro degli esteri Araghchi, che ribadisce che in base al memorandum d'intesa, lo stretto di Hormuz, sotto la gestione dell'Iran, tornerà alla piena capacità operativa entro 30 giorni. Qualsiasi interferenza, sottolinea, rischierebbe di aggravare la situazione e ritardarne la riapertura. Nella serata di ieri, però, secondo quanto riferito da Axios, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci e di incontrarsi martedì a Doha nel tentativo di allentare la crisi. Il bilancio delle vittime delle due scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela è salito a 1.450, oltre 3.000 i feriti, lo ha reso noto il presidente del Parlamento Jorge Rodriguez. I vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con i suoi tre figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto, due undicenni estratti vivi dopo tre giorni dalle scosse. Temperature record in Italia e in Europa, oggi nel bel paese ancora caldo, da domani a mercoledì dovrebbero esserci un'inversione di tendenza e piogge e grandinate. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa. Un killer silenzioso, definisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nelle acque del lago di Vico. Per individuarlo è arrivato da Milano un drone sottomarino dei Vigili del Fuoco, un sofisticato dispositivo in grado di esplorare i fondali anche nelle aree con visibilità quasi nulla. Il Canada è la prima squadra a qualificarsi agli ottavi di finale del Mondiale di Calcio grazie al successo 1-0 sul Sudafrica a Los Angeles. A decidere l'incontro il gol di Eustachio al 92esimo, con una precisa conclusione dal limite della l'area che regala ai canadesi il passaggio del turno. Agli ottavi i nordamericani affronteranno la vincente della sfida tra Paesi Bassi e Marocco. Non abbiamo mai smesso di crederci e penso che questo gol ce lo siamo meritati, ha commentato il match winner Eustachio. Deluso ma soddisfatto dalla prestazione il CT del Sudafrica Hugo Broos. Ci sono mancate potenza e velocità, la squadra però ha disputato una buona gara. Sono molto orgoglioso di quanto ha fatto. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biavet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di... La cavia, o porcellino d'India, è un roditore originario del Sud America. Le cavie sono animali di media taglia nell'ordine dei roditori, dal momento che i maschi arrivano ad un peso 1250 grammi e misurano 20 centimetri. Vivono in media tra i 4 e gli 8 anni. Sono animali sociali che vivono in piccoli gruppi composti di femmine, maschi e piccoli. Nel loro stato selvatico, le cavie vivono in regioni pianeggianti ricche d'erba. Si muovono in piccoli gruppi, nutrendosi di erba e di altri piccoli arbusti. Sono animali che prediligono il crepuscolo. Le maggiori ore di attività, infatti, corrispondono all'alba e al tramonto, quando cala il rischio di essere individuati dai predatori. Se si trovano in pericolo, sono in grado di correre a velocità sorprendenti. Le cavie domestiche, invece, hanno sviluppato diversi ritmi di vita. Hanno lunghi periodi di attività durante tutte le 24 ore del giorno, intervallati da periodi più brevi di sonno. Quando sono eccitate, le cavie sono solite fare piccoli salti in alto ripetuti. Questo atteggiamento è di solito accompagnato anche da un verso molto forte chiamato popcorning, con riferimento allo scoppiettare tipico dei popcorn. Sono animali chiacchieroni e docili, ma emettono vocalizzi per far capire se sono tranquilli o agitati, se le coccole sono gradite o meno.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i nuovi raid americani nello stretto di Hormuz e la risposta di Teheran con attacchi contro basi americane in Kuwait e Bahrain. Il presidente Donald Trump ha minacciato un'escalation militare, avvertendo che Washington potrebbe non poter più agire con moderazione. La risposta di Teheran arriva attraverso il ministro degli esteri Araghchi, che ribadisce che in base al memorandum d'intesa lo stretto di Hormuz sotto la gestione dell'Iran tornerà alla piena capacità operativa entro 30 giorni. Qualsiasi interferenza, sottolinea, rischierebbe di aggravare la situazione e ritardarne la riapertura. Nella serata di ieri, però, secondo quanto riferito da Axios, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci e di incontrarsi martedì a Doha nel tentativo di allentare la crisi. Il bilancio delle vittime delle due scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela è salito a 1.450, oltre 3.000 i feriti, lo ha reso noto il presidente del Parlamento Jorge Rodriguez. I vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con i suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto, 2 undicenni estratti vivi dopo 3 giorni dalle scosse. Temperature record in Italia e in Europa, oggi nel bel paese ancora caldo, da domani e mercoledì dovrebbero esserci un'inversione di tendenza e piogge grandinate. Secondo l'OMS dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa. Un killer silenzioso, definisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nelle acque del lago di Vico. Per individuarlo è arrivato da Milano un drone sottomarino dei Vigili del Fuoco, un sofisticato dispositivo in grado di esplorare i fondali anche nelle aree con visibilità quasi nulla. Il Canada è la prima squadra a qualificarsi agli ottavi di finale del Mondiale di Calcio grazie al successo 1-0 sul Sudafrica a Los Angeles. A decidere l'incontro il gol di Eustachio al 92esimo, con una precisa conclusione dal limite del l'area che regala ai canadesi il passaggio del turno. Agli ottavi i nordamericani affronteranno la vincente della sfida tra Paesi Bassi e Marocco. Non abbiamo mai smesso di crederci e penso che questo gol ce lo siamo meritati, ha commentato il match winner Eustachio. Deluso ma soddisfatto dalla prestazione il CT del Sudafrica Hugo Broos. Ci sono mancate potenza e velocità, la squadra però ha disputato una buona gara. Sono molto orgoglioso di quanto ha fatto. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate.

selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i nuovi raid americani nello stretto di Hormuz e la risposta di Teheran con attacchi contro basi americane in Kuwait e Bahrain. Il presidente Donald Trump ha minacciato un'escalation militare, avvertendo che Washington potrebbe non poter più agire con moderazione. La risposta di Teheran arriva attraverso il ministro degli esteri Araghchi, che ribadisce che in base al memorandum d'intesa lo stretto di Hormuz sotto la gestione dell'Iran tornerà alla piena capacità operativa entro 30 giorni. Qualsiasi interferenza, sottolinea, rischierebbe di aggravare la situazione e ritardarne la riapertura. Nella serata di ieri, però, secondo quanto riferito da Axios, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci e di incontrarsi martedì a Doha nel tentativo di allentare la crisi. Il bilancio delle vittime delle due scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela è salito a 1.450, oltre 3.000 i feriti, lo ha reso noto il presidente del Parlamento Jorge Rodriguez. I vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con i suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto, 2 undicenni estratti vivi dopo 3 giorni dalle scosse. Temperature record in Italia e in Europa, oggi nel bel paese ancora caldo, da domani e mercoledì dovrebbero esserci un'inversione di tendenza e piogge e grandinate. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa. Un killer silenzioso, definisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nelle acque del lago di Vico. Per individuarlo è arrivato da Milano un drone sottomarino dei Vigili del Fuoco, un sofisticato dispositivo in grado di esplorare i fondali anche nelle aree con visibilità quasi nulla. Il Canada è la prima squadra a qualificarsi agli ottavi di finale del Mondiale di Calcio grazie al successo 1-0 sul Sudafrica a Los Angeles. A decidere l'incontro il gol di Eustachio al 92esimo, con una precisa conclusione dal limite della area che regala ai canadesi il passaggio del turno. Agli ottavi i nordamericani affronteranno la vincente della sfida tra Paesi Bassi e Marocco. Non abbiamo mai smesso di crederci e penso che questo gol ce lo siamo meritati, ha commentato il match winner Eustachio. Deluso ma soddisfatto dalla prestazione il CT del Sudafrica Hugo Broos. Ci sono mancate potenza e velocità, la squadra però ha disputato una buona gara. Sono molto orgoglioso di quanto ha fatto. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Viavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La compagnia dei cani giova ai bimbi obesi. I bambini in sovrappeso potrebbero perdere qualche chilo di troppo solo possedendo un cane. È quanto afferma un gruppo di ricercatori della Deakin University di Melbourne. Secondo i ricercatori, la lotta all'obesità può essere vinta non solo con tanta frutta, verdura e attività fisica, ma anche giocando con il proprio fedele amico a quattro zampe. I bambini, infatti, che passano del tempo con Fido, hanno fino al 50% in meno di probabilità di avere problemi di sovrappeso o obesità. Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno condotto una ricerca intervistando 1.100 famiglie che hanno bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni. Per i genitori che stanno cercando di far spegnere i computer, gli smartphone, i tablet e la TV ai loro bambini e farli uscire fuori a giocare, avere un animale domestico può essere una buona strategia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Italia ed Europa ancora nella morsa del caldo. Il bel paese, dopo la giornata rovente di ieri, attende per oggi ancora alte temperature. Da domani e mercoledì dovrebbe esserci invece l'annunciata inversione di tendenza con piogge e grandinate. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa. Anche il terremoto in Venezuela ha salito a 1450 il bilancio delle vittime e oltre 3150 i feriti. I vigili del fuoco italiani, insieme ai pompieri dell'Ecuador impegnati alla Guaira nel tentativo di salvare una donna e i suoi tre figli ancora vivi sotto le macerie. Intanto, dopo tre giorni, due undicenni sono stati estratti vivi da un edificio crollato e sono 770 gli edifici che hanno subito crolli totali o parziali, secondo le autorità del Venezuela. L'Iran ha annunciato il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa raggiunta con gli Stati Uniti. Al centro del confronto la gestione dello stretto stesso e le questioni legate alla sicurezza dell'intera area strategica. Proseguono senza

Sosta alle ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese. A supporto delle operazioni è arrivato da Milano un drone subacqueo dei Vigili del Fuoco, in grado di esplorare i fondali anche in condizioni di visibilità quasi nulla. Intanto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha condannato i messaggi d'odio comparsi sui social contro la ministra, definendoli vili e disumani e affermando che colpire una famiglia in un momento di così grande sofferenza non appartiene più allo scontro politico, ma la miseria morale. Si alza oggi il sipario su Wimbledon, come da tradizione ad aprire il programma sul mitico Center Court alle 14.30 italiane, sarà il campione in carica Jannik Sinner. Il numero uno del mondo affronta il serbo Miomir Kecmanovic. A seguire, sempre sul centrale, esordio anche per la regina del tennis mondiale, Arina Sabalenka, opposta anche lei a una giocatrice serba, Teodora Kostovic. Quindi Novak Djokovic, numero 7 del seeding, trionfatore in 7 edizioni dello slam inglese, il 39 novenne di Belgrado inizia il suo percorso contro il cinese Wu. Tra gli italiani oggi in campo Darderi, che sfida Ethan Quinn, ed Elisabetta Cocciaretto, che se la vedrà contro Xingyu Wang. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il cane in sovrappeso. L'obesità degli animali da compagnia è la forma di malnutrizione più comune nei paesi industrializzati. Tra il 20 e il 50% dei cani che vive in casa è in sovrappeso o ha problemi di obesità. La vita sedentaria e la disponibilità continua di cibo appetibile ed energetico giocano un ruolo importante nell'aumento di peso. L'obesità è un eccessivo accumulo di grasso nel tessuto adiposo e spesso comporta rischi per la salute del cane stesso. Tra le varie patologie correlate al sovrappeso ci sono disturbi del metabolismo, diabete mellito, aumento di colesterolo e trigliceridi a livello ematico. L'obesità è spesso associata a patologie polmonari e cardiovascolari, ma anche articolari e motorie. Spesso cani obesi hanno scarsa tolleranza alle alte temperature. Non sempre però l'obesità è correlata ad una dieta inappropriata o a uno scarso esercizio fisico. A volte sono presenti disturbi del metabolismo che possono causare eccessivo accumulo di grasso. Ad esempio, l'ipotiroidismo, se non controllato, può portare obesità. Ma anche la sterilizzazione, causando una riduzione del metabolismo, può predisporre l'animale ad un aumento di peso. Un altro caso di rallentamento del metabolismo è dovuto all'età. I soggetti anziani tendono al sovrappeso. Alcune razze sono più predisposte di altre. Ad esempio, Labrador Retrievers, Schnauzer, Chihuahua, Basset Hound e Carlino. Una dieta appropriata è un valido strumento di supporto, sia che si voglia far dimagrire il cane, sia che si desideri evitare che ingrassi. Si stabilisce un programma per la perdita di peso in modo che questa sia controllata in un arco di tempo abbastanza lungo. In questo periodo il cane dovrebbe mangiare una quantità ridotta di cibo e poter fare un po' di esercizio fisico. Il peso deve essere perso in maniera graduale. Un calo repentino può essere pericoloso per la salute del nostro amico a quattro zampe. Spesso in un mangime light è presente la carnitina, che è un enzima che si trova normalmente nell'organismo e che aiuta a bruciare i grassi trasformandoli in energia. Sempre nei mangimi di buona qualità troveremo anche i condroprotettori, che aiutano le articolazioni particolarmente stressate in un cane in sovrappeso.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stesse

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Italia ed Europa ancora nella morsa del caldo. Il bel paese, dopo la giornata rovente di ieri, attende per oggi ancora alte temperature. Da domani e mercoledì dovrebbe esserci invece l'annunciata inversione di tendenza con piogge e grandinate. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa. Anche il terremoto in Venezuela, salito a 1.450 il bilancio delle vittime, oltre 3.150 i feriti. I vigili del fuoco italiani, insieme ai pompieri dell'Ecuador impegnati alla Guaira nel tentativo di salvare una donna e i suoi tre figli ancora vivi sotto le macerie. Intanto, dopo tre giorni, due undicenni sono stati estratti vivi da un edificio crollato e sono 770 gli edifici che hanno subito crolli totali o parziali, secondo le autorità del Venezuela. L'Iran ha annunciato il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa raggiunta con gli Stati Uniti. Al centro del confronto la gestione dello stretto stesso e le questioni legate alla sicurezza dell'intera area strategica. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese. A supporto delle operazioni è arrivato da Milano un drone subacqueo dei Vigili del Fuoco, in grado di esplorare i fondali anche in condizioni di visibilità quasi nulla. Intanto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha condannato i messaggi d'odio comparsi sui social contro la ministra, definendoli vili e disumani e affermando che colpire una famiglia in un momento di così grande sofferenza non appartiene più allo scontro politico, ma alla miseria morale. Si alza oggi il sipario su Wimbledon, come da tradizione ad aprire il programma sul mitico Center Court alle 14.30 italiane, sarà il campione in carica Jannik Sinner. Il numero uno del mondo affronta il serbo Miomir Kecmanovic. A seguire, sempre sul centrale, esordio anche per la regina del tennis mondiale, Arina Sabalenka, opposta anche lei a una giocatrice serba, Teodora Kostovic. Quindi Novak Djokovic, numero 7 del seeding, trionfatore in 7 edizioni dello slam inglese,

0: Il 39enne di Belgrado inizia il suo percorso contro il cinese Wu. Tra gli italiani oggi in campo Darderi, che sfida Ethan Quinn, ed Elisabetta Cocciaretto, che se la vedrà contro Xingyu Wang. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: And holy cow, there's an accident on the Edens. And holy cow, you can see those cars from my

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Italia ed Europa ancora nella morsa del caldo. Il bel paese, dopo la giornata rovente di ieri, attende per oggi ancora alte temperature. Da domani e mercoledì dovrebbe esserci invece l'annunciata inversione di tendenza con piogge e grandinate. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa. Anche il terremoto in Venezuela.

L'Ella ha salito a 1.450 il bilancio delle vittime e oltre 3.150 i feriti. I vigili del fuoco italiani, insieme ai pompieri dell'Ecuador impegnati alla Guaira nel tentativo di salvare una donna e i suoi 3 figli, ancora vivi sotto le macerie. Intanto, dopo 3 giorni, 2 undicenni sono stati estratti vivi da un edificio crollato e sono 770 gli edifici che hanno subito crolli totali o parziali, secondo le autorità del Venezuela. L'Iran ha annunciato il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa raggiunta con gli Stati Uniti. Al centro del confronto la gestione dello stretto stesso e le questioni legate alla sicurezza dell'intera area strategica. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese. A supporto delle operazioni è arrivato da Milano un drone subacqueo dei vigili del fuoco, in grado di esplorare i fondali anche in condizioni di visibilità quasi nulla. Intanto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha condannato i messaggi d'odio comparsi sui social contro la ministra, definendoli vili e disumani e affermando che colpire una famiglia in un momento di così grande sofferenza non appartiene più allo scontro politico, ma alla miseria morale. Si alza oggi il sipario su Wimbledon, come da tradizione ad aprire il programma sul mitico Center Court alle 14.30 italiane, sarà il campione in carica Jannik Sinner. Il numero uno del mondo affronta il serbo Miomir Kecmanovic. A seguire, sempre sul centrale, esordio anche per la regina del tennis mondiale, Arina Sabalenka, opposta anche lei a una giocatrice serba, Teodora Kostovic. Quindi Novak Djokovic, numero 7 del seeding, trionfatore in 7 edizioni dello slam inglese. Il 39enne di Belgrado inizia il suo percorso contro il cinese Wu. Tra gli italiani oggi in campo Darderi, che sfida Ethan Quinn, ed Elisabetta Cocciaretto, che se la vedrà contro Xingyu Wang. È tutto, grazie dell'ascolto.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Le paure più frequenti nel cane. Le paure più frequenti nel cane sono in ordine: il temporale, la visita del veterinario, i rumori forti. Leccarsi le labbra è un primo sintomo di paura, così come abbassare le orecchie lateralmente, allontanarsi dallo stimolo, sbadigliare, guardare rapidamente in varie direzioni, gironzolare in modo intenso e senza una fine. La fobia è una paura irrazionale, persistente, e per eliminarla occorre molto tempo. Le fobie possono derivare dal periodo di sviluppo del cane, essere post-traumatiche o genetiche. La fobia dei temporali è presente nel 49% dei cani. È maggiore nelle femmine sterilizzate e nei cani abbandonati o adottati da canili. La musica può placare il cane. Nel caso in cui venga lasciato solo, può essere utile per calmarlo riprodurre un brano che ascolta frequentemente col suo amico uomo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Italia ed Europa ancora nella morsa del caldo. Il bel paese, dopo la giornata rovente di ieri, attende per oggi ancora alte temperature. Da domani e mercoledì dovrebbe esserci invece l'annunciata inversione di tendenza con piogge e grandinate. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa. Anche il terremoto in Venezuela ha salito a 1450 il bilancio delle vittime, oltre 3150 i feriti. I vigili del fuoco italiani, insieme ai pompieri dell'Ecuador impegnati alla Guaira nel tentativo di salvare una donna e i suoi tre figli ancora vivi sotto le macerie. Intanto, dopo tre giorni, due undicenni sono stati estratti vivi da un edificio crollato e sono 770 gli edifici che hanno subito crolli totali o parziali, secondo le autorità del Venezuela. L'Iran ha annunciato il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa raggiunta con gli Stati Uniti. Al centro del confronto la gestione dello stretto stesso e le questioni legate alla sicurezza dell'intera area strategica. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese. A supporto delle operazioni è arrivato da Milano un drone subacqueo dei vigili del fuoco, in grado di esplorare i fondali anche in condizioni di visibilità quasi nulla. Intanto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha condannato i messaggi d'odio comparsi sui social contro la ministra, definendoli vili e disumani e affermando che colpire una famiglia in un momento di così grande sofferenza non appartiene più allo scontro politico, ma alla miseria morale. Si alza oggi il sipario su Wimbledon, come da tradizione ad aprire il programma sul mitico Center Court alle 14.30 italiane, sarà il campione in carica Jannik Sinner. Il numero uno del mondo affronta il serbo Miomir Kecmanovic. A seguire, sempre sul centrale, esordio anche per la regina del tennis mondiale, Arina Sabalenka, opposta anche lei a una giocatrice serba, Teodora Kostovic. Quindi Novak Djokovic, numero 7 del seeding, trionfatore in 7 edizioni dello slam inglese. Il 39enne di Belgrado inizia il suo percorso contro il cinese Wu. Tra gli italiani oggi in campo Darderi, che sfida Ethan Quinn, ed Elisabetta Cocciaretto, che se la vedrà contro Xingyu Wang. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Good Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Non meravigliamoci se vediamo che il nostro amico sonnecchia volentieri. Il sonno è fondamentale ed è addirittura un elemento importante per valutare lo stato di salute del cane e identificare eventuali suoi disturbi comportamentali. La durata globale del sonno varia con l'età. Fino a 3 settimane il cucciolo dorme 16-18 ore al giorno. Da 8 settimane in poi la durata del sonno scende a 10-12 ore al giorno. Quando il cucciolo ha meno di 3 mesi, un periodo di sonno giornaliero inferiore a 6 ore è spesso associato ad anomalie comportamentali, ipereccitazione, incontinenza, aggressività. Mentre un periodo di sonno superiore a 18 ore giornaliere è facilmente associato a depressione, che si rivela con anomalo disinteresse per il cibo e per ciò che lo circonda e con una pigrizia inusuale. Nel cane adulto questi stessi sintomi di depressione sono ancora associati ad un sonno irregolare, troppo breve, inferiore a 6 ore o troppo lungo, superiore a 12.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Italia ed Europa ancora nella morsa del caldo. Il bel paese, dopo la giornata rovente di ieri, attende per oggi ancora alte temperature. Da domani e mercoledì dovrebbe esserci invece l'annunciata inversione di tendenza con piogge e grandinate. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa. Anche il terremoto in Venezuela, salito a 1.450 il bilancio delle vittime, oltre 3.150 i feriti. I vigili del fuoco italiani, insieme ai pompieri dell'Ecuador impegnati alla Guaira nel tentativo di salvare una donna e i suoi tre figli ancora vivi sotto le macerie. Intanto, dopo tre giorni, due undicenni sono stati estratti vivi da un edificio crollato e sono 770 gli edifici che hanno subito crolli totali o parziali, secondo le autorità del Venezuela. L'Iran ha annunciato il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa raggiunta con gli Stati Uniti. Al centro del confronto la gestione dello stretto stesso e le questioni legate alla sicurezza dell'intera area strategica. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese. A supporto delle operazioni è arrivato da Milano un drone subacqueo dei vigili del fuoco, in grado di esplorare i fondali anche in condizioni di visibilità quasi nulla. Intanto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha condannato i messaggi d'odio comparsi sui social contro la ministra, definendoli vili e disumani e affermando che colpire una famiglia in un momento di così grande sofferenza non appartiene più allo scontro politico, ma alla miseria morale. Si alza oggi il sipario su Wimbledon, come da tradizione ad aprire il programma sul mitico Center Court alle 14:30 italiane, sarà il campione in carica Jannik Sinner. Il numero uno del mondo affronta il serbo Miomir Kecmanovic. A seguire, sempre sul centrale, esordio anche per la regina del tennis mondiale, Arina Sabalenka, opposta anche lei a una giocatrice serba, Teodora Kostovic.

0: Quindi Novak Djokovic, numero 7 del seeding, trionfatore in 7 edizioni dello Slam inglese, il 39enne di Belgrado inizia il suo percorso contro il cinese Wu. Tra gli italiani oggi in campo Darderi, che sfida Ethan Quinn, ed Elisabetta Cocciaretto, che se la vedrà contro Xingyu Wang. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: I camaleonti sono noti a grandi e piccini per la fantastica capacità di cambiare il colore della loro pelle, per le simpatiche zampette a pinza e per la lunga lingua con la quale catturano gli insetti. Altre particolarità sono il corpo appiattito che le fa assomigliare ad una foglia, le palpebre fuse tra loro in una struttura circolare unica e gli occhi che hanno movimenti indipendenti tra loro. Non molti sanno che esistono molte specie di camaleonti ed alcune di queste riproducono con successo in cattività e possono essere detenute come pets. Naturalmente vanno acquistati solo soggetti nati in cattività accompagnati da documenti che ne attestino la provenienza. Perché il nostro amico rettile possa vivere bene, è fondamentale prestare molta attenzione alla creazione della gabbia che lo alloggerà. Questi curiosi animali provengono da zone tropicali calde e umide, quindi la loro casa deve garantire loro il rispetto di questi parametri. La tecnica migliore per fornire ai camaleonti un ambiente ospitale è creare una teca con molti lati di rete che permettano una buona ventilazione, facendo gocciolare dall'alto di un contenitore dell'acqua. In questo modo l'umidità nella teca resterà molto alta, ma la circolazione dell'aria impedirà che questo causi la formazione di muffe. La temperatura deve essere controllata con delle lampade riscaldanti, alle quali vanno affiancate lampade a emissione di raggi ultravioletti per la sintesi di vitamina D indispensabile per l'assorbimento del calcio. I camaleonti si alimentano di insetti vivi e le prede devono possibilmente essere scelte tra specie diverse per variare la dieta. Tra le prede più gradite ricordiamo i grilli, le tarme, le mosche e le farfalline.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
4: Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Italia ed Europa ancora nella morsa del caldo. Il bel paese, dopo la giornata rovente di ieri, attende per oggi ancora alte temperature. Da domani e mercoledì dovrebbe esserci invece l'annunciata inversione di tendenza con piogge e grandinate. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa. Anche il terremoto in Venezuela ha salito a 1.450 il bilancio delle vittime e oltre 3.150 i feriti. Vigili del fuoco italiani insieme ai pompieri dell'Ecuador impegnati alla Guaira nel tentativo di salvare una donna e i suoi tre figli ancora vivi sotto le macerie. Intanto, dopo tre giorni, due undicenni sono stati estratti vivi da un edificio crollato e sono 770 gli edifici che hanno subito crolli totali o parziali, secondo le autorità del Venezuela. L'Iran ha annunciato il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa raggiunta con gli Stati Uniti. Al centro del confronto la gestione dello stretto stesso e le questioni legate alla sicurezza dell'intera area strategica. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese. A supporto delle operazioni è arrivato da Milano un drone subacqueo dei Vigili del Fuoco, in grado di esplorare i fondali anche in condizioni di visibilità quasi nulla. Intanto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha condannato i messaggi d'odio comparsi sui social contro la ministra, definendoli vili e disumani e affermando che colpire una famiglia in un momento di così grande sofferenza non appartiene più allo scontro politico, ma alla miseria morale. Si alza oggi il sipario su Wimbledon, come da tradizione ad aprire il programma sul mitico Center Court alle 14.30 italiane, sarà il campione in carica Jannik Sinner. Il numero uno del mondo affronta il serbo Miomir Kecmanovic. A seguire, sempre sul centrale, anche per la regina del tennis mondiale Arina Sabalenka, opposta anche lei a una giocatrice serba Teodora Kostovic. Quindi Novak Djokovic, numero 7 del seeding, trionfatore in 7 edizioni dello slam inglese, il 39enne di Belgrado inizia il suo percorso contro il cinese Wu. Tra gli italiani oggi in campo Darderi, che sfida Ethan Quinn, ed Elisabetta Cocciaretto, che se la vedrà contro Xingyu Wang. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Cani e gatti possono essere infestati da zecche che si localizzano sulla loro cute. Questi parassiti hanno il corpo protetto da uno scudo dorsale. La restante parte presenta un rivestimento elastico che può estendersi permettendo loro di assorbire quantità di sangue molto superiori al loro peso corporeo, sino a 100 volte. Spesso sono colorate, appiattite dall'aspetto ovale. Hanno sulla testa un rostro adatto a penetrare la pelle dell'ospite e a consentire l'assorbimento. Restano aggrappate all'ospite da 3-21 giorni. È necessario rimuovere prontamente questi parassiti al fine di evitare la possibile comparsa di situazioni di natura patologica a carico della cute e, nei casi più gravi, di presenza prolungata, addirittura l'anemia. Ma è strettamente importante operare in termini di prevenzione. Sono facilmente reperibili in commercio prodotti particolarmente efficaci, sia per un'azione preventiva repellente, sia per l'eliminazione di parassiti già insediati, costituendo valido ausilio per evitare un'infestazione.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Milano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Italia ed Europa ancora nella morsa del caldo. Il bel paese, dopo la giornata rovente di ieri, attende per oggi ancora alte temperature. Da domani e mercoledì dovrebbe esserci invece l'annunciata inversione di tendenza con piogge e grandinate. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa. Anche il terremoto in Venezuela ha salito a 1.450 il bilancio delle vittime, oltre 3.150 i feriti. I vigili del fuoco italiani, insieme ai pompieri dell'Ecuador impegnati alla Guaira nel tentativo di salvare una donna e i suoi tre figli ancora vivi sotto le macerie. Intanto, dopo tre giorni, due undicenni sono stati estratti vivi da un edificio crollato e sono 770 gli edifici che hanno subito crolli totali o parziali, secondo le autorità del Venezuela. L'Iran ha annunciato il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa raggiunta con gli Stati Uniti. Al centro del confronto la gestione dello stretto stesso e le questioni legate alla sicurezza dell'intera area strategica. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese. A supporto delle operazioni è arrivato da Milano un drone subacqueo dei vigili del fuoco, in grado di esplorare i fondali anche in condizioni di visibilità quasi nulla. Intanto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha condannato i messaggi d'odio comparsi sui social contro la ministra, definendoli vili e disumani e affermando che colpire una famiglia in un momento di così grande sofferenza non appartiene più allo scontro politico, ma alla miseria morale. Si alza oggi il sipario su Wimbledon, come da tradizione ad aprire il programma sul mitico Center Court alle 14:30 italiane, sarà il campione in carica Jannik Sinner. Il numero uno del mondo affronta il serbo Miomir Kecmanovic. A seguire, sempre sul centrale, esordio anche per la regina del tennis mondiale, Arina Sabalenka, opposta anche lei a una giocatrice serba, Teodora Kostovic. Quindi Novak Djokovic, numero 7 del seeding, trionfatore in 7 edizioni dello slam inglese. Il 39enne di Belgrado inizia il suo percorso contro il cinese Wu. Tra gli italiani oggi in campo Darderi, che sfida Ethan Quinn, ed Elisabetta Cocciaretto, che se la vedrà contro Xingyu Wang. È tutto, grazie dell'ascolto.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Italia ed Europa ancora nella morsa del caldo. Il bel paese, dopo la giornata rovente di ieri, attende per oggi ancora alte temperature. Da domani e mercoledì dovrebbe esserci invece l'annunciata inversione di tendenza con piogge e grandinate. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa. Anche il terremoto in Venezuela, salito a 1.450 il bilancio delle vittime, oltre 3.150 i feriti. Vigili del fuoco italiani insieme ai pompieri dell'Ecuador impegnati alla Guaira nel tentativo di salvare una donna e i suoi tre figli ancora vivi sotto le macerie. Intanto, dopo tre giorni, due undicenni sono stati estratti vivi da un edificio crollato e sono 770 gli edifici che hanno subito crolli totali o parziali, secondo le autorità del Venezuela. L'Iran ha annunciato il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa raggiunta con gli Stati Uniti. Al centro del confronto la gestione dello stretto stesso e le questioni legate alla sicurezza dell'intera area strategica. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese. A supporto delle operazioni è arrivato da Milano un drone subacqueo dei Vigili del Fuoco, in grado di esplorare i fondali anche in condizioni di visibilità quasi nulla. Intanto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha condannato i messaggi d'odio comparsi sui social contro la ministra, definendoli vili e disumani e affermando che colpire una famiglia in un momento di così grande sofferenza non appartiene più allo scontro politico, ma alla miseria morale. Si alza oggi il sipario su Wimbledon, come da tradizione ad aprire il programma sul mitico Center Court alle 14:30 italiane, sarà il campione in carica Jannik Sinner. Il numero uno del mondo affronta il serbo Miomir Kecmanovic. A seguire, sempre sul centrale, esordio anche per la regina del tennis mondiale, Arina Sabalenka, opposta anche lei a una giocatrice serba, Teodora Kostovic. Quindi Novak Djokovic, numero 7 del seeding, trionfatore in 7 edizioni dello slam inglese. Il 39enne di Belgrado inizia il suo percorso contro il cinese Wu. Tra gli italiani oggi in campo Darderi, che sfida Ethan Quinn, ed Elisabetta Cocciaretto, che se la vedrà contro Xingyu Wang. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Diverse ricerche eseguite da varie università dimostrano come siano estremamente positive le ripercussioni in una famiglia di un quattro zampe. È possibile trovare molteplici motivi per incentivare la convivenza con gli amici pelosi, soprattutto se in casa ci sono dei bambini. Primo, gli animali aiutano a combattere l'obesità. Un bambino che vive con un quattro zampe ha maggiori possibilità di muoversi. Secondo, diminuisce il rischio di allergie. Crescere con un cane porta ad una riduzione delle probabilità di sviluppare determinate allergie. Terzo, favoriscono la socializzazione. Prendersi costantemente cura di qualcun altro consente di distogliere l'attenzione da videogiochi, tablet, cellulari. Quarto, abbattono differenze sociali e culturali. Un bambino che sin da piccolo abbia imparato a comunicare con il cane e a rispettarlo come appartenente alla famiglia, da grande imparerà a capire e ad accogliere l'altro. Quinto, riducono lo stress. Stress e difficoltà in genere sono alleviati dalla presenza di un pelosetto da coccolare. È scientificamente dimostrato che accarezzare un cane o un gatto abbassa la pressione sanguigna, migliora l'umore e contribuisce a ridurre lo stress.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Giochi per pappagalli. I giochi sono importanti per lo sviluppo psicologico e fisico del nostro pappagallino. È opportuno che li abbia a sua disposizione essendo un animale attivo, curioso ed intelligente. Nelle pet houses si può trovare un'ampia varietà di giochini che catturano l'attenzione e la curiosità del pappagallo, permettendo anche un corretto utilizzo di becco, mandibole e altre funzioni del corpo. A differenza di altri animali, i pappagalli distinguono i colori, per cui è utile dotarli di giochi di diverse forme e colori, in modo da rendere il gioco più divertente e stimolante. Specchietti, altalene, catenelle, corde, eccetera, possono essere messi nella gabbia facendo attenzione a non riempirla troppo, per non togliere eccessivamente spazio. Sarebbe corretto alternare i giochi ad intervalli, così da stimolare maggiormente il pappagallo. Il gioco aiuta a mantenerlo occupato e attivo, e permette alle persone di casa di interagire con lui. Non bisogna solo ritenere che serva a impegnare il pappagallo, ma anche a realizzare un rapporto più saldo e rafforzarne la fiducia. Teniamo presente che il pappagallo non deve essere forzato ad affrontare situazioni a lui non gradite. Pertanto ricordiamoci di interagire sempre con pazienza e calma, rispettando i suoi tempi.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: dahin.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima,

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.